tengo una minchia, così tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, guarda che se la mangia, mentre se la stappa, chiedimi che cosa fa, se la sta a succhiare, tengo una minchia tanta.